0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so sincero e tu pota bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te ma sta t'attienta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carapone schiavona, vattenna tu si prima chiacchierone.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Martino.

0: si tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene di...

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Nu quarti lu.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
3: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Chiappariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
2: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa, dimmi.

0: l'arriva. A voi d'angio buona compagnia, che l'arriva, che l'arriva, che l'arriva, che l'arriva.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Claudio Villa, Maruzzella.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, a speranze ritornare.

piccolo e si aprimmo solo l'uomo, a potevano portà, mo che chiude mano e femmina e fernute cammina. E così ogni mattina mezza folle a strada sta.

a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre esce guardio con bisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nasce nette. Signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta. Ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà. Favorita l'indovi

Reggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Beniamino Gigli, che sotturnata fa?

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Peppino De Filippo. Si potesse chiagner sto cor.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pale, Maggio sì tu.

0: Vera Nandi, so chiacchiere.
1: Dopo di lotto ci ande dice la gente che era semplice e che era più bella, che si scialava ma con poche niente, la voce è fatta brutta e poverella. So chiacchiere ma sei più bella in Napoli, c'è stanno giù da fanno andare. Oh,

automobile, mi sto cucinando e lleva via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso Panamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e via.

0: Cara semplice eri più bella.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Fausto Cigliano. Doi paravi.

0: Ma dopo poco da malinconia e vecchia si sentette ripiglia, soffrivano un poco e nostalgia e a Napoli volettero tornare. Le sambi, si permettite noi babimma salutà.
1: Sui topozzi.

0: paraviso nostro chi là.
1: Carlo Missaglia, Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Claudio Villa, Desideria e Sola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ina Lamara. Palla corta.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giuni Russo, O Sentiero Romano.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: I salandi, a zetelle do paese.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane. Io tu vorria vasà.
1: Aurelio Fierro.
2: O Marenariel.

0: giovane io, poco dispettoso.
1: E per fa sti trezze d'oro, e per fa sti trezze d'oro.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mario Trevi, tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fonola Band, a francese.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Beniamino Gigli, Senza nisciuna.

dire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Luciano Taioli, Maruzzella.

0: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.
1: Invece

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Stefano Albarello. Fenesta Vash.

c'era la banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Mario Trevi, Catena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Francesca Marini, Tammurriata Palazzola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, ma sono innamorate te.
2: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Vorria.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gloriana. A guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se... ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa.
3: No,
2: sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mezza scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
4: Carmela!
2: Ai!
4: Carmela!
2: Ai!
4: Fammi salire tuo marito!
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvrachiere, che te ne ha simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
4: Brava!
5: Grazie Rosalie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Consiglia Ricciardi, o mese del Rose.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria del Monte, fatti i fatti tuoi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Nino Belli, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Anna Magnani. Agge perduto suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so fatta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora bombardamenti americani sull'Iran, Teheran minaccia di bloccare il passaggio di greggio a Hormuz. Nicola De Muro.
3: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto.
2: 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, lo ha detto ieri sera il presidente della FIGC Malagò. Non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale Mancini. Ed è tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Consiglia Licciardi. Nasera e match.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Ria Rosa.
2: Fresca,
1: fresca.
3: Ho sentito sto galo, mamma belli, sto schiatta, non capisco come fa.

bellezza madrina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

In da casa c'è mise 23 ventilatori. Se mi viene a fammore, e lui che si assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inferno. Sì, ne parlando in dall'inferno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare. Mimì, un po' carogna, perché io non mi voglio riscaldare. Voglio restare così come stonca, fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere, che godere!

0: nella stanza da dormire, c'è misero gli azzi,
1: con piacere guagnate, come addotta chi ha con sé,
0: come branco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così pensi che sono assurda, si guadagna la salute, che piacere!

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nicola Rigliano. Maruzzella.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? Allora invece subito necessita virtù. Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami: presento mio marito. Ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera e s'assettai a signor. E allora mentre proprio capia Steve per abbracciò, vicino alla porta tup tup sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking, cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e che sta con buon'ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia ma nuova non sa da mai cagnà.
2: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
3: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Te voglio ben assai.
2: Sergio Bruni, I Palum.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gigi Di Giacomo, tuo fall americano.

0: rancori.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi e i commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo gli Ayatollah, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran annunciano se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. 30 minuti di colloquio a Manila tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, al centro del faccia a faccia la situazione in Ucraina. Intanto nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, in particolare la Grecia chiede che Bruxelles allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
5: Gabriele Vanorio. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Pamela Pratis, prezzetella a capello.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fred Bongusto, stat vicino a me.
2: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, voce notte.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Murolo. Luguarracina.
2: Lo guarracino che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tun, e sciammeri e sciammarina, dalla gherpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa, se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, de se c'è fè la d'acchiata. Due bella cataniglia, due brambone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutta posse masteratilla, lleva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, la favosa, bisse, bisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa, rossa, se facette, con lo squirno che si pigliaia, sotto uno squirno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resto lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze, fuori lo squirno, anima e cuore, faccia di cuorno, ciò sentendo l'alzi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo sporuto innamoratilla. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chi stiette, e ogni cosa lo dicette. Quando lo disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasullo, se carracai con mano mulla, de scoppette e de spingarda, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e con ma quappo pallarina, lieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se l'afferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina.

0: tu mi leva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa dammi lì una, le devo pacchere su cuzzù, schiaffa buoni e parapesse, scuppo l'una, fogozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatula e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e mogliere, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, de sto partito e de chi lo levisce, cabadista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun, merluzzo ruongola e morena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e radun, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ostre, ghiancina. Vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizza, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragosta, venere infino con le poste. Capituna, sauri, anguilla, piscio, grosso e picciarillo, d'ogni ceta e nazione, tantillo, tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morse e pizza, cabaluna, a deluvola su cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te te te capistulata, ta ta ta la scubbettata, tu tu tu calipistun, bu bu bu la li cannuna. Ma da cantare so già straquata, e mi manca molosciata, sicché datemi licenzia, graziosa e bella udienza, mi fica sorgine a mezzo dei sei, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarò, spacantando solo per mono.
1: Sergio Bruni, me sono ubriacato sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Lauri Volpi. Carmela.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Stefania.
0: L'albergo e l'allegria.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, lo annunciano i Pasdaran che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, lo hanno spiegato i vertici militari statunitensi dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato mezz'ora con il segretario di Stato americano Rubio. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia. Duplice omicidio all'alba a Quartucciu nell'Interland di Cagliari, un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
4: Adriana Martino, La Rosa.

L'uva sì la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche bocche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata.

per la tua specialità. Perché ti erano un speciale, da quando mi vado mi vende venì. Nuova si lo to preparato, a sapore di giazzolato. Si sapisse quanto è squisito, ma che può

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Perché?

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mario Trevi. Na sera e maccia.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano. Paese mio,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni. Lazzarella.

io t'ho passato un macuro più, ma chi ci penso, ma la dico allora, t'annanta scoccia un paritto tu, mo piange, ma tu piante una

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tu sina malatia.
2: Gabriella Ferri, Maruzzella.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore, a un polo sconosciuta, che c'è una si avviata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insatato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma cacce capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Maria Nazionale, scrivama.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Evanova, Monasteri Santa Chiara.

Napula com'era, pensa a Napula.

Latina Resal. Cioccolatina mia.

una sfogliatella di caprizze, di caprizze. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

0: una sfogliatella di coffis, di coffis. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Tu sei una sfogliatella di coffis, di coffis. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Ora stanna primavera, mettra su rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne va.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Arturo Gigliati, Ciceronella.
3: Cicerinella teneva una loba, non abbassava le matte e scopa. Ci volevano cerni di uccella, che sarà l'ove Cicerinella.

Ciceronello teneva. Ciceronello teneva un'uomo, tutta la notte va a cavallo. O gumbara teneva una sella, chi sarò che

sapeva. Il serenello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Un madonna, quando era bello, nell'andacca.

0: Ci saranno teneva stivata, quindici figlia annunziata. L'era fatto quando era sotella, mannaggia la mia cicerarella. Cicerarella mia, cicerarella, cicerarella mia, cicerarella.
1: José Carreras, Coro Ingrato.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Cristina Fontanelli.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

gop, a prore, a pop, mai nessuno ha trovato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
3: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto presidente della Repubblica.
2: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mariangela D'Abrazzo, Maria Rose.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Claudio Villa. Ita vorria va sa.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Miranda Martino, A Francesa.

Non appena andava a destra, salvo un vaia, e io dicendo

da loro, stamattina, una veste seta fina, che la forza può portare, lascio la stuga di un signore, da patano sorda di ella, a un bello muraciello, la giundite suspirà.

0: io ti ho citato, non mi fide sul portale.
1: Roberto Murolo, canzona a chiara stella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì al nord Italia stabile ed assolata con solo qualche nube di passaggio, mentre al centro Italia è attesa un po' di instabilità tra pomeriggio e sera, con fenomeni da segnalare in Appennino che andranno ad interessare anche il medio-alto versante adriatico. Qualche fenomeno che poi a fine giornata coinvolgerà anche il basso adriatico. Sarà soleggiato invece sul resto del sud Italia e con ampie schiarite anche sulle due isole maggiori. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi in generale diminuzione. Solo sulle isole maggiori raggiungeremo ancora i 36-37 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, passione vera.
4: La gradisca, Maria Canaria.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, voglio a te.
2: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggi.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
1: Ugo Calise. Come facetta mamma te?

poi fa sta bocca bella, e poi fa sta bocca bella. Non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mattetta, vuoi sapere che c'è mattetta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Conca, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
3: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo. Eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto presidente della Repubblica.
2: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
5: Nuccia Bongiovanni, come imparata a fa?

0: tutti i filosofi vengono a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi sa, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, quando è, qua, ma si chi appena che già tanto ma chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, una crusta di Ocandor e c'è una figlia che è una paffona. Su me, ma ti tu me lo pari a tacca sti scarpe, all right. Su me, io ero come un surato, signor sì, se la merita, eppure c'è stata una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi tu me li caga, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, ne vanno si d'addunate che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda e senza ciumarino. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che investe corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stendite una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha già buona allargata, da mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quando era bello, ma tutti i figlioli stanno mettendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, com'è che sono ancora, ma da tanto l'ho trovato. Oh, com'è che sono ancora, ma da tanto l'ho trovato.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sollevo dal palcoscenico, ho davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vera Nandi, Mariuche Ortanzina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucie.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fonola Band. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Pino Mauro, scrivama.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Maria Nazionale. Tutte sere.

io sono con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro può guardare in gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi anche giù la così. Io mi non prendo parola, ma il giovane tempo lì li ha parlato, quando guarda a me si sente chiuso.

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la mamma. Poi il giovane si è, se non stai un bucato, viene a da sola, che mai ha rovinato, né chi vuole.

tengo fresca fresca che sta qua gelata, metta coppa frita, uè. E di dammo un marello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione. Io dico se, beh, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie, poi si è costituito dramma familiare nel Cagliaritano. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto è riconducibile a contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri pomeriggio nel Nuorese. I fatti sarebbero scaturiti da una lite. Auguri dal mondo politico istituzionale al presidente Mattarella, che oggi festeggia 85 anni. Alessio Galea.
3: Sergio Mattarella compie oggi 85 anni, è nato infatti il 23 luglio del 41 a Palermo, eletto capo dello Stato nel 2015, è stato rieletto non senza sorpresa per un secondo mandato nel 2022. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro, poi giudice della Corte Costituzionale, incarico che ha lasciato per essere eletto presidente della Repubblica.
2: Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
4: Gabriele Vanorio. Campagno.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Carlo Bergonzi e John Vustman. Ma voglio fare una casa.

Roberto Murolo, accarezzami.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferdinando Rubino, Canzone Vesuviana.

era sedega rupa d'estia pura, in me giardiniera fa primavera, l'autunna mi si vigna me nell'ore, cercando cor mio.

agli maddui canta a me candeleg, per mia cecchio per la montagna amica, e c'è da sorpresa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mariangela d'Abraccio, Ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore riesce, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu che stai a sentra, ti imbrogli a piesa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tragedia a Catanzaro, un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale dove sono stati ricoverati altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo a Tropea. Tutti hanno accusato sintomi simili, secondo quanto si apprende, forse riconducibili a un batterio. Due gravi fatti di sangue in Sardegna questa mattina nel Cagliaritano. Un uomo di 39 anni ha ucciso il fratello e ferito gravemente la moglie a colpi di pistola per poi costituirsi. Secondo una prima ricostruzione, dietro al gesto ci sarebbero contrasti in famiglia ed è stato trasferito nell'istituto minorile nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, ucciso ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta gravemente ferita alle gambe. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento alle nuove norme, le strutture saranno chiuse immediatamente. Cinema ha presentato oggi il programma dell'84esima mostra di Venezia al via il 2 settembre, 21 film in concorso, tra questi 5 italiani. Atteso Nanni Moretti che torna sulla Curasette dopo ben 37 anni. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Connie Francis, com'è bella la stagione.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fernando De Lucia, Oilì Oilà.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Mario Merola, a città e vol Chanel.
2: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enrico Caruso. Perché?

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Ebrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Fausto Cigliano. Che membarata fa.

Domenico Modugno. O caffè.

e l'inglese si scorda tutte si viene a sapere spesso che re che bello caffè sulla Napoli sanno fa e così si è spiegato perché capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè bevo caffè se trova scuro.

casa, sento per sta città. È un urgo su un urgo con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, che dici guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si conta te, si ben a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris, torna su Rienta.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasive e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparato.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi potevi immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre che

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, ma la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente a casa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. O sospira.

0: bocca rossa che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
3: Francesco Malapena Leone, canta per me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Enzo Moscato. Palomma.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Massimo Ranieri. Omar Nariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Ebrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Domenico Attanasio, Fam.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia marigiata. Ma voi quando è più brutta facita, più bella luce mia va presto.

0: ma è tanto che ci ha avuto, è tanto che ci ha girato, con dolce sotto la faccia, fino a mocca mi ad arrivare.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Ferruccio Tagliavini, Coran Grat.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Mirna Doris. Nasera e match.

Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. O mese de rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta la stessa scuola. E ci sono 3 indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monte Rotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi nell'acqua in una vasca per bambini. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i sì. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Lello Olmo, indifferentemente.

cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso.

da virtù, ma frisse ci magnaiemo 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennette ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrà sì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma via

a steva pabraccia, vicina a porta tucca sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutti e tre, lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora? E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietto.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Franco Ferraris e Franco Corelli, Tucano Chiagna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Consiglia Licciardi, Rose, Miezze Rose.

risposta, ma da tutto, banarista, banarista, come esausta. Quando tu belle stagelle, femmine, quando io mi esausta.

Panaristo, panaristo m'esausta. Mi tengono frutto di festa, a me mi piace le due femmine che affommano. Quando vengo m'esausta, ogni femmina non fa apposta, troppo caldo, no, è fatta, la diventa faccia tosta. Nanza a me a signora forza, ma se fa una gorgerita, passa e passa, fuori la porta, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 19. In punto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Mario Merola. Io, la chitarra a luna.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo. Desiderio.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facito sempre faccia amareggiata, ma voi quante

bella variglia, fosse m'affamora. Poi questi modoi brigio da tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tante che ha già butà, e tante che ha già girà,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Quintetto Vesuvio. Aprile a Napoli.

0: tenerezze sulle senze te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Andrea Care, passione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gabriele Vanorio, Maggio sì tu.

Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

bella di me la te ora hai sto pensa proprio a che l'ora.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sua, la mia compagna.

e chi la calzolaia sa te scusava, la casa da affittare in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via tornare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno a uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai. Sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios, in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare, ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. Possibili disagi perché deve spostarsi in treno. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Ci ho messo 2 settimane a convincere Maldini e Leonardo, con loro stilato un progetto che va oltre il CT, sono le parole della presidente della FIGC Malagò in conferenza stampa al termine dell'assemblea della Lega Calcio Serie A. Maldini intanto torna sulla scelta del nuovo commissario tecnico. Sentiamo.
3: Sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo. Bisogna, verificare la disponibilità generale,
2: Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Il gran caldo che anche ieri ha insistito sulle isole maggiori su parte del basso Tirreno tende finalmente ad attenuarsi, quindi le temperature un po' in tutta Italia si stanno riportando su valori accettabili. Da segnalare per le prossime ore anche un po' di variabilità all'estremo nord-est, con degli acquazzoni tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e poi tra tardo pomeriggio e sera arriveranno dei temporali sul medio e basso Adriatico, dalle basse Marche fino ad arrivare alla Puglia. Domani li ritroveremo ancora sulle regioni ioniche, specie al mattino, per il resto tanto sole e domani temperature anche accettabili. Ma per dettagli anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che frizzosa! Di sta maniera non trovi partito, un gara te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa

hai visto te sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme tu ne alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie e renghe,

0: e va cantando se lo premone.
1: John Kiel, pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, t'appiccia e luce come una stella. Quando siente cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutte vasero munne, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuta, che senti piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 21. In punto. Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Vittorio De Sica. O Mesa del Rose.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo, Napulè.

miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccata, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvio, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come fa. No, niente c'è po' per spostare una

Porta in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da avere. Ma cosa porta? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ci può spostare.

fanno come venne, se ne vanno ma per tornare. Chi avo tira come anche ne scasterà intera intera, chi avo spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per sa portà, o ciò consiglio come manda fa, no, niente ce può, ma mezzo è facile per chi io vo. Quando una bella canzone con tutta

rosa e ben bio. Pocile o mare mai baffata so, amore be figlio, perciò di nascere.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Rosa Ponselle, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Teddy Reno. Na voce, na chitarra e un pochi luna.
2: Na voce, na chitarra e un pochi luna. E che vocchio.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia la mano a mano e mi dice vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, diriamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va. Là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Tu mi hai visto tutto vino, poi ci sto pienacca. Dimmi fai figlio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto un balcone per venire a salutare, e tu adesso vieni a mente, che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villanzo, va, là.
0: Luigi Infantino e Ray Martin, Mare Chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

che cuscio della forma, fate scorteggia, s'ammora tutto l'organo.

son della signora per l'antiqualità. Un filo e mezzo d'oro con faccia regala. Sulla si faccia a mosso, tutta gente andando qua. Clericoli, morri, struccioli.

0: grande cattacina, con voce sotto da stovile, mo che va d'arrivo.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane, Keller in Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Roberto Murolo, pescatore Posillaca.

cor, ma puttinando, io vorrei

Cave mondo quando tu stai io mi è sempre un gran bruto come faccio malinconico felice e tu mi sospirassi.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tina Barone, Camurriata, Palazzona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Catina Ranieri, Pulle Cenel.

e San Bassino. Me smuove gambe sta San Betella e San Bassino, la balla pure sta Lucianella. È ovvero tutte danze so cagnate, ma songo sempre stesse innamorate. State a sentire che vevo dire.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Taddei, Napolo Cant.

Sulimaun, nëshpram me shëmbjeta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 23 luglio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Licia Ravoli, o Tiramola.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
2: Come tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutto. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura.

0: Pina l'Amara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
2: Gelata sta giù.
1: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore per me.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola,

0: resta un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, vo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: capurà non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: carino Giannio, sempre papà. Carino Giannio, sempre papà.
1: Canzoni napoletane. Io tu vorria vasà.
2: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e te che ti sta accunto, tiè!
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

casi de proro la suor accese, dicette bello mio che ste o paese, casi de proro la suor accese, e i rispondette a giù pazienza scuse, ad ingannamorate sto paese, e i rispondette a giù pazienza scuse.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Da Vinci. Mandulinat a Napoli.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è una forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sennò come si spiega?

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Totò, Carmè.
2: Pura stanna primavera, metta sud rindo cor, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue rinda luogo.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Lina Sastri, napoletana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

ma si cerca di parlare, che lo guarda storto e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce potenesse, una semana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, cor signore.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Alessandro Valente, Tucano Chiagna.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.